Degli altri che lo li mi preferisco che vanno a filare i telefoni e gridando e la chino fuori fi vada coppia fini degli altri capi capi mai.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.